Se palieva le smesegna. Palieva le smesegna, palie xanaj, matisene onuzmu metasena.